0: Sto silenzio cos'è?
1: Ma non vi disturba il silenzio quando vi svegliate la mattina?
0: Sveglia!
1: Si sveglia il mondo quando si sveglia la nostra radio. Sui 89.3 MHz, modulazione di frequenza.
2: Möchtest du kommen?